ma me nye loli wate ene di okromu haye de mipacho ufie nese wate minkana se uchi inshe FM abomodia na de bra inshe FM ajume muha di uhi ae wapotoria ude fa potoria keke na bra bidififu free ene ebe di rough ube hese tapote di anenbebu ye nina yebe di eti kahwana bra inshe FM hase and ani aka kan chef fufu party eh fufu party team tam eno ani ne ya enti ba bia obi an bo modia se obeba ntem na osusu abede wa ba bi die dua ni bi fufu galone eno kra de asade kokunti kra sa kan ho chele e asebo ichebo Mom, I'm here, Nidhi.

0: shira wano 4.5 ne se uti emi diano wa yin shira adi ya wuhi ya pe eni wasanka wasanka
1: brana
0: me hey na me di wasanka we wasanka ni we se
2: Fufu party no wa che me so team team time fufu party oh

yeah. Si fonda pusiwa hase. Fufu. Mipacha uti mipaku moto duwa benini.